Se ne sto tornando anch'io. E quando Tony ha pegato, arrivo su l'iva, la pago sana.